Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Toto Cutugno. Solo noi, solo noi, dimiti amore. Solo noi, solo noi, la mia mente. Celine Dion. Jožica Svete.

Ta teden v oddaji Zim zeleno glasbo. Toto Cutugno. Celine Dion. Jožica Svete.